sul ritmo oscuro di una danza piena di sogni e di sapienza. La donna accoglie i suoi ricordi, anche i più

d'acqua al fiume su, pieno di neve. È l'illusione di capire, con l'arte il vivere e il morire. Su antichi applausi a fior di pelle,

mentre la sera discende una luce, risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio.

liquido asfalto, chissà mai chi è. Trin, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.

stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa